0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quella parrucca? Resta la barba, resta biglietto.

Sans quoi? Hein, Figaro? Sans quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono a capo della città, della città, della città, della città, della città. A bravo Figaro, bravo, bravissimo, a bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.